sika to ka ebi di fever be to ka ebi di sika to fie ebi su di fever to fie sometimes o hwe no bia ya when fever comes upon you like people begin to wadi edro because of wadi ebusu ya sebre di esi ebi o enye ebusu ya sebre na emu ebusu ya sebre no na abeto mi nsem o wabra de mi tie mi no bia mi kaya mi adrasa o bia o tie mi ne mi tene kesi o asun sa mi nkanjira o se